0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma ecco che vedo arrivare un altro ragazzo da intervistare. Scusa! Scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta?
6: De corsa però, perché vado un po' de prescia.
5: Sessualmente si ritiene soddisfatto?
6: Alla grande.
5: Lei è sposato, ha figli?
6: C'ho figli ma non sono sposato.
5: C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto con una di Riccione, però ho fatto con una tedesca, una vecchiotta, però con i mammalucchi, quel grande. Purtroppo sono uno che quando attacca non sa sempre niente. Il limite mio purtroppo.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi Metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
0: Metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
9: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non me ne importa proprio.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: È il 4 agosto 1984 e anche oggi siamo pronti con i nostri 10 over the top alla carte. Partiamo con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, ovvero la classifica appunto dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultimo posto oggi è per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy. Numero 9 per High Energy con Evelyn Thomas. La prima canzone che ascoltiamo si trova alla posizione numero 8. Loro sono i Bronski Beat e questa è Small Town Boy.

0: Small Town Boy coi Bronski Beat al numero 8 della Wix Compilation del 4 agosto 1984. Numero 7 per i Duran Duran con The Reflex. Al numero 6 abbiamo invece Billy Idol, questa è Eyes Without a Face.
1: The Wix Compilation.

Eyes Without a Face, Billy Idol, sesto oggi, 4 agosto 1984, nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 5, proprio a metà, c'è Alison Moyet con Love Resurrection. Davanti, in quarta posizione, c'è George Michael con Careless Whisper.

0: Careless Whisper, George Michael, la numero 4 di oggi, 4 agosto 1984. Davanti a lui Grandmaster Flash, andiamo subito ad ascoltarlo con White Lines.
1: Un

White Lines, Grandmaster Flash, terza posizione, 4 agosto 1984. Siete su 7080.it all'interno di Wix Compilation, i 10 over the top alla carte. Numero 2 per Tina Turner con What's Love Got To Do With It. Ed eccoci pronti per svelare la nostra numero 1 anche in questo appuntamento, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Let's Hear It For The Boy, Dennis Williams, è al numero 10. Nono posto per Evelyn Thomas, High Energy. Small Town Boy, i Bronski Beat, sono all'ottavo posto. Numero 7 per i Duran Duran, The Reflex. Eyes Without A Face, Billy Idol, è sesto. Davanti a lui, Alison Moyet, numero 5, Love Resurrection. Quarto è George Michael, lo abbiamo ascoltato con Careless Whisper. White Lines, Grandmaster Flash, occupa il terzo posto, mentre la medaglia d'argento di oggi, 4 agosto 1984, è per Tina Turner con What's Love Got To Do With It. E al numero 1 oggi, nel nostro appuntamento Wix Compilation di 7080.it, abbiamo i Frankie Goes to Hollywood. Questa è Two Tribes.

0: Two Tribes, i Frankie Goes to Hollywood chiudono al numero 1 l'appuntamento odierno di Weeks Compilation 4 agosto 1984. Con questo brano si esaurisce anche oggi lo spazio coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: dottore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
1: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
0: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Sono Stefano da Vimodrone, ma vi stavo guardando, ascoltando eccetera in TV, ma ho sentito che vi posso sentire sull'autoradio della macchina in DAB. Cosa significa, che non ne ho la più minima idea?
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Quando avevo 5 anni, mia madre mi ripeteva sempre che la felicità è la chiave della vita. Quando andai a scuola, mi domandarono cosa volessi essere da grande. Io scrissi felice. Mi dissero che non avevo capito il compito. E io dissi loro che non avevano capito la vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
4: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prenderla a sberle per vedere i progressi.
0: Questa

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
1: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer,
1: cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bella zio.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è lo spazio dedicato alle vostre scelte musicali qui su 7080.it. 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E oggi andiamo in provincia di Milano con Miriam, esattamente da Senago, che ha fatto le sue scelte e ci ha inviato la sua classifica. Al numero 10 arrivano subito i Mattia Bazar.

0: un'ora d'amore. Questa è la canzone di Mattia Bazzarra. Al numero 9 nella classifica di Miriam c'è anche Claudia Mori con Buonasera dottore.
1: Ciao, sono io.
2: Buonasera dottore.

0: la moglie di Adriano Celentano, Claudia Mori, con Buonasera Dottore al numero 9. Continuiamo sempre con questa classifica di Miriam. Al numero 8 il gruppo italiano con Tropicana. Al numero 7 Patrizio Sandrelli con Piccola Donna Dio, canzone del 76. Franco Califano, La mia libertà, al numero 6. Al numero 5 Francesco De Gregori.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita. Buonanotte.

numero 5 Francesco De Gregori con Buonanotte Fiorellino. Al numero 4 Daniela Davoli, Due amanti fa, Lorella Cuccarini, e al numero 3

0: Le scelte musicali di Miriam, numero 3 Lorella Cuccarini, al numero 2 c'è Loredana Bertè con Sei bellissima.
1: Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta,

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e questa è la numero 2, quindi Loredana Bertè con Sei Bellissima. Arriva anche la numero 1 di Miriam.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: ci sei tu.
1: È uscito nel 1988 questo album di Gino Paoli che porta il suo nome, L'ufficio delle cose perdute, la canzone che abbiamo ascoltato, che oggi Miriam Di Senago ha scelto di mettere al numero uno nella sua classifica. Vi aspetto con le prossime.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Il telefono, capo.
5: Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito.
6: Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri.
5: Si consoli, baronessa Malcomune, mezzo gaudio.
3: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Buongiorno ragazzi, è da ieri che non si riesce a vedere tramite televisione il vostro programma, non capisco perché.
9: Andiamo, non è vero.
8: Salta, non si sentono le canzoni.
10: Oh cacchietto.
8: Vi ringrazio, ciao, fatemi sapere.
9: Ok, non perdiamo tempo.
3: Questa è 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
11: Io mica ci ho capito niente.
3: 7080.it presenta C30.

0: viaggio sulla luna.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa. Deliver.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Noi non abbiamo voce in capitolo, Popone.
6: Sì, non vogliamo andare in auto fino in Oregon.
7: Ah, sarà divertente, ragazzi. Vedremo l'intero paese come in una di quelle pubblicità di Bruce Springsteen per la Jeep.
8: L'America è composta da molti stati. Alcuni di loro puzzano, ma alcuni di loro non puzzano. Quindi comprate una Jeep. Si ribaltano, ma andrà tutto bene. Forse andrà tutto bene.
9: Questa è 7080.it.
10: Ma dov'è finito il gelato?
11: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
10: Come sarebbe a dire?
11: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
14: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
15: info@planetmedia.it.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80. Selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E faccia qualcosa per Bacco.
2: Direttore, a me i registri.
3: Il topo non è tra gli ospiti registrati. Questo è un primo dato di fatto. Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo il top della musica 70 80. 70 80. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo io!
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato
1: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.
0: Una produzione K-Vox.
2: Gli altri suonano successi. Noi.

0: Sono le 5.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vattene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Oh Harvey, parlami pure di rischi se vuoi, ma non farlo come se fossi l'unico che mette a repentaglio la propria vita. Tu e io condividiamo questi rischi con i milioni di nostri simili che vivono nel ventesimo secolo.
4: E a te non importa del ventesimo secolo.
3: Esattamente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: un falegname, durante il lavoro, infortunio, perde la mano. Taglia la mano, tutti qua, prendi la mano, porta che la riattacchiamo, dove c'è una clinica dove le riattaccano, ma sei sicuro? Ma sono sicuro, sì, le riattaccano, sì. Vanno in questa clinica meravigliosa, c'è. Cioè, dottore guarda, dice, sì, si può riattaccare l'arto, però è qui e viene a costare un po' caro. Cosa viene a costare? Viene a costare sui 50 milioni. Ma che scherziamo, io ho la mutua. Beh, vado alla mutua. Beh, prendo il fagotto, ritorno, vado alla mutua. Arriva questo dottorino cent'anni. Mi faccia vedere, sì, si può attaccare, sì, però c'è il ticket, sono 120 mila lire. Beh, per 120 mila lire, benissimo, allora riattacco l'arto. Lo faccio, dice, fra 40 giorni lei sfasci l'arto. Dopo 40 giorni questo comincia a sfasciare l'arto, poi si muove.
1: Oh, come l'articolo! Pensate, ancora come prima, che meraviglia! Pensate, qui abbiamo chiesto 50 milioni, invece con 100 mila lire, 50 milioni! Te, la mano!
2: Alto gradimento!

0: gradimento.
1: Se no era palle da gol sicuro. Che contano poco.
0: Che vediamo?
1: Lo che conta è il gioco di squadra.
2: Ma quando comincia la rimonta?
1: Dite che noi saremo campiones d'inverno e lo che ho promesso mantengo. Noi siamo una squadra che ha bisogno di terreni pesanti. Sul pesante sarà irresistibile.
0: Ci fidiamo di lei, mister.
1: Venceres mi parola d'ordine.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: A scherzar con l'ascensore si finisce al creatore.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao ragazzi, sono Marco di Brumano, Valimagna. Bella musica.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Perdi i tuoi soldi e hai perso solo i tuoi soldi. Ma perdi tempo, hai perso una parte della tua vita.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70.80.it.
2: Comunque, se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
0: 1960. Ercolino sempre in piedi diventa sinonimo di resilienza. Il pupazzo della Galbani per grandi e piccini è un utile rimedio contro lo stress.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 80/40.
0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione Hey Boomer.
2: Sentiamo.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: E il malumore serpenteggia tra le file.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1975. Le 5 hits di questo mese sono Wings, Live and Let Die, Marvin Gaye, Let's Get It On, Isley Brothers, Dead Lady, Diana Ross, Touch Me in the Morning, Stories, Brother Louie. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 6:02.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: A parafoco.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Quindi per un viaggio indietro nel tempo serve un'astronave o qualcosa che vada oltre la velocità della luce?
3: Teoricamente.
2: E che trovi uno di questi wormhole?
3: I principi base del viaggio nel tempo sono questi. Hai la tua navicella e la tua porta. In mezzo può essere qualsiasi cosa, di solito è un'astronave. Qualsiasi veicolo metallico.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it, la tua personale macchina del tempo.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1975. Le case discografiche quest'anno snobbano il Festival di Sanremo e quella che si prospetta nel 1975 è un'edizione decisamente sottotono. Infatti le prime due serate vengono trasmesse solamente in radio e non in TV.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Canzonissima quest'anno si presenta al pubblico nella sua ultima edizione. Termina quindi qui un'avventura durata quasi 20 anni. A vincere quest'anno è Dori Ghezzi con Wes.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: Tutto lombardo il podio della Serie A di basket di quest'anno. La stagione viene vinta dalla Ignis Varese, seguita a ruota dalla Force Cantù e dalla Innocenti Milano.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Sì, abbastanza.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Mani in alto, egregio signore. Ti ho scoperto. Questa formaggera ti ha tradito. Nella fretta di nascondere il corpo del reato, hai grattugiato gioielli al posto del formaggio. Sì, signori, ecco il topo.
2: Il topo?
3: Lui?
2: Perbacco!
3: Oh, questa poi?
1: Proprio lui, il direttore del Grand Hotel. Non riusciva più a far fronte alle spese dell'albergo e per far tornare i conti era arrivato al punto di derubare i suoi stessi clienti.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Tutte le mattine vi ascolto tutti i giorni, siete fantastici, che dire, grazie, mi fate morire da ridere ogni tanto quello che mettete, le persone che dedicano le proprie canzoni.
9: Senti.
8: Siete veramente fantastici, grazie di cuore.
10: Dai, bella zio, cominciamo?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: L'amore e la tenerezza insieme sono il sole per una donna.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo le scarpe con gli occhi dove entravano sempre i sassolini.
0: Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chi non lavora.
2: 1970. Adriano Celentano e Claudia Mori vincono Sanremo con Chi non lavora non fa l'amore.
0: Ieri 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buttate via i giornali, Duca, e il lavattende, impaziente perfino.
2: Volete dire che l'adorabile Lady Lavendish desidera gettarsi fra le mie braccia che l'aspettano bramose?
1: Per certo, ma bisogna vedere se le vostre bramose braccia sono abbastanza forti da reggere la sua stazza.
2: Vi assicuro che la fragile figuretta della mia donna sarà accolta come una piuma dalle mie possenti bramose braccia.
1: Forse sapete arcani a me sconosciuti.
2: Io so solo che non devo indugiare se non voglio che la cambi idea.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Manzaia.
0: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco tre bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. L'Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare.
4: Give it five. All right.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo gioco si chiamava Il sogno della mia vita.
4: Ah, perché?
3: Ho sempre sognato di realizzare questo gioco, ma non è mai riuscito.
4: Quelli sono i fallimenti.
3: Tutti fallimenti, eccoli.
4: Una carriera chiusa e
3: malinconia. Io non ho mai creduto nella magia. Una volta un chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto: lei fino a 40 anni non farà soldi, dopo ci farà l'abitudine.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ti prego no.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma tu sei pazzo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con il Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato che gli iraniani lo hanno supplicato di fermare gli attacchi e di raggiungere un accordo nonostante le smentite di Teheran. La situazione nello stretto di Hormuz non cambierà finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei, secondo quanto riportano i media iraniani. Intanto Turchia, Egitto e Qatar hanno espresso la condanna congiunta nei confronti di Israele per le violazioni commesse a Gaza. Secondo i tre paesi, le azioni israeliane causano vittime civili e violano il diritto internazionale. Madrid contro l'Italia sull'emergenza di Ceuta. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Álvarez. Una solidarietà che arriva dalla riunione degli ambasciatori dei 27. Ma la linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse oggi nel vertice dei ministri dell'interno. Mano tesa della presidente della commissione von der Leyen, la migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi. Aperta intanto un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali, chieste spiegazioni a Rabat. Per i media marocchini, dietro l'assalto a Ceuta c'è Fouad Elima, consigliere del re Mohammed VI. E amico di Trump. Replica della segretaria del PD Schlein al leader della 5 Stelle Conte sull'Ucraina, che ha detto si deciderà con le primarie se continuare a mandare le armi. Non funziona così, prima il programma e poi le primarie. Chi le vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito, ha affermato la Schlein. Un ragazzo di 20 anni è morto nel pomeriggio di ieri dopo essersi tuffato in una piscina privata a Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. Secondo le prime informazioni, il giovane sarebbe stato colpito da un malore e non è più riemerso dall'acqua. Il ventenne, residente in Trentino, si trovava in compagnia di un amico che ha dato l'allarme quando non lo ha più visto riemergere. Inutili i soccorsi dei bagnini e della 118 è intervenuto con un elicottero. Il calcio non si placa, la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo l'Equipe, sarebbe intervenuto personalmente il presidente Macron per indurre la federazione francese a sostenere la linea della UEFA contro il progetto di privatizzazione. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto l'aiuto del presidente Trump per restare alla guida del calcio mondiale, mentre si intensificano le pressioni perché si dimetta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile e soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili massime tra 33 e 38 gradi.
6: Mi sembra incredibile, la Germania e il Giappone sono amici ora. E i russi i nostri nemici.
7: Non è meglio se dormi, David?
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 1975, 4 agosto. La Fiat sospende la produzione della 500, l'utilitaria che dal luglio 1957, con la sua messa in strada, ha dato inizio alla motorizzazione di massa in Italia.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
9: Per concentro di gravità permanente.
8: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tutto è pronto per ascoltare anche oggi tre canzoni della classifica italiana tra le prime 10 posizioni, un po' così pescate a caso. Dai, vi dico quali: la numero 6, la numero 5, la numero 1. È il 4 agosto 1982 e questa è la numero 6, Loredana Bertè.

Sono una signora, grande successo per questa canzone, in effetti la troviamo anche nella nostra classifica italiana, come troviamo anche questa al numero 5.

0: anche Albano e Romina Power con Felicità li abbiamo suonati oggi in Jukebox, come suoniamo anche questa canzone che addirittura è la prima posizione nella classifica italiana.
1: Jukebox, giù la moneta

0: oggi, numero 6 con Loredana Bertè, numero 5 Albano Romina Power, numero 1 questa canzone di Raffaella Carrà, Ballo Ballo. È tutto per oggi, a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.

0: 2 più 2 fa sempre 4.
1: Complimenti, Mr. Carter!
2: Davvero formidabile, veramente!
3: Proprio in gamba questo giovanotto!
0: Oh, sciocchezza, una cosetta da niente!
4: Capo, è vero!
0: Che cosa, pezzi?
4: 2 più 2 fa proprio 4!
5: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: Ciao a tutti, sono Sonia da Torino e volevo farvi i complimenti perché far ascoltare un brano degli Skid Row è da unici. Grazie ancora.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: Liberate l'amore oppure liberatevene per sempre.

0: quindi ti mettiamo su Facebook.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
0: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
0: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.

0: 8080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 4 agosto 1989, anche oggi pronti davanti al nostro jukebox, ecco qui le 100 lire e possiamo partire a scegliere la prima delle tre canzoni.
2: E oggi nell'appuntamento jukebox di questo 4 agosto 1989 partiamo subito con un pezzo rock. Ci sono gli Skid Row con 18 and Life.

0: Skid Row con 18 Alive ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi.
1: E andiamo avanti con le nostre canzoni per 100 lire. Cambiamo un po' atmosfera. Abbiamo infatti Martika con Toy Soldiers.

0: poi Soldier Smartica, la seconda delle tre canzoni di oggi per le nostre 100 lire nel nostro jukebox.
1: E a chiudere oggi scelgo un pezzo dei Roxette da questo album fortunatissimo. La canzone è Dress for Success.

0: Dressed for Success, i Roxette, prima ancora Martika, Toy Soldiers e in apertura gli Skid Row con 18 and Life.
1: Tre le canzoni, una moneta, 100 lire, era Jukebox, torniamo domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Venezia, 1985.

0: Hey Boomer,
1: welcome to the future, no?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Dai, salutami il Commodore 64, mandami una cartolina con Franco Bolo. Manchi!

0: 8080.it.
1: Sono le 7:57.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E sulla bontà di questa fanciulla non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
4: Che ha detto, scusa?
3: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che, insomma, glielo intorno.
4: Ma va a cagare, vai.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: newslinet.it.
10: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
9: newslinet.it.
10: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
0: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: C'è attesa per la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Bruxelles al fianco di Madrid, assicura von der Leyen. Il vice premier Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea Tajani. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, interviene Trump.
3: 5 persone sono rimaste uccise, altre 6 ferite in un attacco con droni contro la regione di Mosca. Le conseguenze più gravi si sono registrate nel distretto municipale di Chekhov. Nella zona industriale di Novoselki sono scoppiati diversi incendi, il più esteso è interessato un magazzino ed è stato successivamente domato. Danneggiati anche una sottostazione elettrica e un edificio amministrativo.
4: Dopo 10 giorni senza aggiornamenti, le autorità venezuelane hanno rivisto al rialzo il bilancio ufficiale delle vittime dei terremoti del 24 giugno, portandolo a 6.125 morti. Il nuovo dato è stato comunicato da Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea nazionale controllata dal chavismo, in un bollettino settimanale dedicato alla fase di ricostruzione. Il precedente bilancio, diffuso dallo stesso Rodriguez il 24 luglio, indicava 5.546 vittime. Il nuovo conteggio aggiunge quindi oltre 500 decessi.
3: Dopo il nulla di fatto di ieri in giunta per il regolamento, la decisione sulla possibilità di accedere alle chat di Del Mastro è stata demanata alla riunione di oggi della giunta per le autorizzazioni della Camera. Ieri la protesta dei deputati Movimento 5 Stelle alla Camera, esposti in aula 2 striscioni con la scritta "Fuori le chat e aprite la cassaforte". Il riferimento è alla cassaforte con il CD sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con il ristoratore romano Caroccia.
4: Migliaia di persone sono attese questa mattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. Non si placa intanto la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto aiuto a Trump per restare alla guida del calcio mondiale.
3: La Gran Bretagna guida il medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi, l'Italia seconda aumenta però il bottino, ora di 9 podi totali, grazie a 2 nuove medaglie nel nuoto artistico e al bronzo nei tuffi con Stefano Belotti e Matteo Santoro. Oggi di scena nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico. Nella Senna andranno in scena le 10 km uomini e donne, Gregorio Paltrinieri sarà tra gli atleti più attesi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non lo so. Cosa vedi adesso?
6: Le stelle, la luna.
5: È notte. Ma hai visto la nave? Hai visto la nave e la città?
6: L'ho vista, sì.
5: Sì, l'ho vista, girava come una trottola, ma che succede?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 78.

0: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene.
1: E l'ultimo, chiuda la porta.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao a tutti, sono Tanio da Napoli. Complimenti per la programmazione, spettacolare. Vi volevo chiedere un vecchio pezzo dei Raa Band col titolo Clouds Across the Moon. Un vecchio titolo che mi ricorda il mio primo amore estivo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: I saggi non dicono tutto quello che pensano, ma pensano tutto ciò che dicono.

7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari, per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle, Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No ubriachi! Abitano nello stesso palazzo, uno abita al terzo piano, l'altro al secondo piano. Si salutano sulle scale. Ciao Pepino, ciao Mario, ciao. Quello al secondo piano entra in casa, apre la porta, si vede riflesso nello specchio in anticamera. Oddio, c'ho un ladro in casa. Chiama l'amico Giovanni, vieni giù che c'ho un ladro in casa. Vengo giù, spacco la faccia. No, no, che spacchi, c'ho un ladro in casa. Tutti e due arrivano, aprono la porta, si vedono tutti e due riflesso nello specchio. Oddio, sono in due. Scendono. Per strada trovo il brigadiere di carabinieri di servizio. Brigadiere, venga su che c'ho due ladri in casa. Il brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso uno specchio in anticamera. Perché mi avete chiamato che c'è già il mio collega?
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a €4,90.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it.
8: info@comnect.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Questa è 7080.it.

0: Piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: giorno.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: La la la Lagostina, lui cerca la la la la.
1: Questa è 7080.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: Allora, primo giorno di scuola, dobbiamo andare indietro di tanti anni, perché io ne ho 44, in fila per tre con il resto di due, qua andiamo nell'84-85, dove iniziai prima elementare dalle suore. Io ho fatto la prima, seconda, terza elementare dalle suore e mi ricordo che tutti i maschietti avevano il grembiulino nero e le femminucce avevano il grembiulino bianco.
1: Questa è 7080.it. numero 5.

0: 7080.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Io sono certo di averlo meritato.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vivere modernamente oggi è Petrus.
6: Questa è 7080.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
12: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: della nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Divertente, continua, molto divertente, sei mai stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Madrid attacca Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Loro fallimentari, risponde Tajani. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen. Oggi vertice straordinario. Il Kuwait in trattative con Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare per Hormuz, la cui chiusura di fatto da parte dell'Iran ha azzerato le esportazioni petrolifere del paese. Dalle ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso, l'Oman. È stato ritrovato questa mattina il corpo del 18enne che si era tuffato in acqua nel lago di Como intorno alle 2 della scorsa notte e non era più riemerso. Presenti sul posto la Guardia Costiera, Carabinieri e 118 che hanno accertato la morte del ragazzo. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì e anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le 27 città monitorate. Storico record di caldo dove con 40.1 gradi è stata registrata la temperatura massima ma mai rilevata a Vienna. Oggi prende il via la rassegna continentale del nuoto di fondo a Parigi, nelle acque della Senna, le 2-10 km. Si parte con gli uomini e in Casa Italia risponderanno all'appello Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi, Andrea Filadelli. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Le sue bombe, il fallout, i suoi veleni, la radioattività, tutto quello che crea serve a uccidere gli altri. Ed è la sua ragione di vita. No, Harvey, viviamo in una incredibile baraonda. Una follia, resa ancora più grottesca dal fatto che non la riconosciamo come follia.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Settantaottanta.it
6: presenta Milano vende musica.
0: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
7: Una produzione K-Vox.
8: È agosto 1979 e la vetrina di Milano vende musica è lo specchio di un'estate ricca di grandi successi tra pop internazionale, disco music e canzone italiana. Ogni 45 giri racconta un momento speciale di questa stagione. Tra i dischi più richiesti c'è Cliff Richard con We Don't Talk Anymore. Dopo quasi 20 anni di carriera, Cliff Richard torna ai vertici delle classifiche con un brano moderno e accattivante, destinato a diventare uno dei più grandi successi della sua carriera. La disco continua a dominare le discoteche con le Sissy Sledge e Lost in Music, prodotte da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Il singolo celebra l'amore per la musica e sta facendo ballare club e radio in tutto il mondo. In vetrina troviamo anche Dominic Troiano con We All in Love. Il chitarrista canadese mette da parte il rock più duro per regalare una canzone dal ritmo coinvolgente e dal messaggio positivo che sta conquistando sempre più spazio nelle discoteche. Per l'Italia c'è Raffaella Carrà con E salutala per me. Ancora una volta Raffaella Carrà dimostra il suo talento nel trasformare una melodia immediata in un successo capace di unire televisione, radio e pubblico di ogni età. Chiudiamo con gli ABBA e Voulez-vous, un perfetto incontro tra il loro inconfondibile pop e le sonorità della disco music. 5:45 giri che raccontano perfettamente agosto 1979. La vetrina è pronta. Entrate qui da Milano Vende Musica. Scegliete il vostro preferito e lasciate parlare il giradischi.

Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1979. Da un'idea di 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Sono commissario e ti faccio un culo così.
4: Scusate,
3: continua a cantare, fai finta di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti.
0: Questa è 7080.it.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it, solo musica di alta qualità.
9: In alta qualità.
0: Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Non permettere mai alle paure di limitarti la vita.

0: ricordi 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Attenzione, attenzione, errore di sistema.

0: Ehi, boomer!
1: La graffia della mignotta sono puponi! La devi da piantarsi in quello del conto! T'hai visto come una pezzina parata!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Poi ti ricomponco, ti abbiamo pedo vecchio, si ti è avanzato e ti ci porto dalle quartie!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Sono Stefano, chiamo da Desenzano, vorrei ascoltare per cortesia Comes the Time di Neil Young in ricordo dei bei giorni passati in quegli anni. Grazie, ciao e buona giornata.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Anni 60-70. Viva la Vinaville, la colla made in Italy che aiutava nei lavoretti scolastici e toglieva d'impaccio quando si rompeva qualcosa a casa. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, sono Tiziano, sempre da Genova, salgo Say You, Say Me di Lionel Rice.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Penso che sia giusto l'anno. Grazie.

0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Adelio, abito a Villanterio. Vi seguo sempre. Mi piacerebbe sentire la canzone Forever Young degli Alphaville. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Cioè, tutto è cominciato durante un aprile, no? Di circa 2 anni fa, no? Niente, un bel giorno, no? Mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè, sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè, un po' da fichetto, no? Da figlio di papà, no? Cioè, erano quasi diventati un peso, no? Per me. Tant'è vero che decisi proprio, a livello conscio, proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no?
4: Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare.
5: Tutto nudo sul ponte, stavi?
0: Questa è 80.it.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3, dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, ha sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, le decisioni secondo quanto filtra non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitinsky. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Guido, chi c'è lassù?
4: Ogni notte è così. L'arrivo sul terreno di quella presenza sconosciuta accresce via via la temperatura della zona centrale.
5: Ti ho riconosciuto. Dove ti nascondi? Dove sei?
6: La particolarità di questi terreni sui quali sorgevano tutti gli oracoli dei morti è quella di vivere un non tempo, una non crescita, una non morte. Idealmente, un tempo zero.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
2: Cosa volete fare adesso?
3: Ho un'idea. Voi sedete lì in silenzio mentre io faccio i tipici rumori da papà.

0: Devo andare un momento solo al gabinetto.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Sono Alberto dalla provincia di Como. Il mio cartone animato preferito era Kiashan, il ragazzo diventato androide.
1: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra svegliarsi ogni giorno con una nuova canzone di sottofondo. Qui il sole non si limita a illuminare, accende tutto, dai colori del mare agli anfratti nascosti tra le palme. E mentre l'aria profuma di libertà, basta seguire il ritmo per iniziare il viaggio. Attraverso un piccolo ponticello di legno che porta verso una zona tranquilla dell'isola, dove una vecchia stazione abbandonata spunta tra la vegetazione. Proprio lì, con un'eleganza discreta e le mani che sembrano ancora cercare i tasti giusti, incontro Richard Tandy degli Electric Light Orchestra. L'atmosfera si riempie subito di energia, come se un treno stesse davvero per partire. E allora saliamo a bordo con Last Train to London.
5: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: lasciata la stazione alle spalle, mi ritrovo in una piccola baia nascosta, dove alcune canoe colorate ondeggiano leggere sull'acqua cristallina. Una musica calda e avvolgente arriva da una di queste. E lì, con uno stile inconfondibile, c'è Patrick Frankfort dei Gibson Brothers. Il ritmo è immediato, ti entra dentro e ti fa muovere senza pensarci. Impossibile resistere. Cuba!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvia verso il tramonto e mi arrampico su una piccola altura da cui si vede tutta l'isola. Qui il vento è leggero e porta con sé una melodia più intima, ma sempre luminosa. Seduto su una roccia, con lo sguardo sereno, incontro Ciro Sebastianelli. Il momento è perfetto per rilassarsi, lasciandosi avvolgere dalla musica. Ascoltiamo Laura.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole ora scende dolcemente dietro il mare, colorando il cielo di sfumature calde. Neverland cambia luce, ma la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire con noi alla prossima passeggiata.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it. Il mondo.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: È estate 1988, direttamente dalla scuderia di Stock, Aitken e Waterman, lo stesso team di Kylie Minogue e Bananarama, Rick faceva ballare tutta Europa, funky pop elettronico, ideale per accendere l'atmosfera da spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.

0: 8080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E suo marito mangia mais ogni tanto quando viene a casa? Non sembra molto convinta, come mai,
4: signora?
3: No,
4: perché sono vedova.
0: Questa è 7080.it.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Per

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
2: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. A Milano è lutto cittadino per i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Oltre le centinaia di persone arrivate nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove si svolgono le esequie. Il Milan è rimasto in Australia per la tournée, ma a rappresentare i rossoneri ci sono i vertici del club e tanti ex calciatori. Al via la riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione Europea convocata dalla presidenza di turno irlandese in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza. Intanto in Spagna naufraga una piccola imbarcazione diretta alle Baleari, 17 le vittime. Nella giornata in cui il Consiglio dei Ministri si riunirà per decidere se prorogare lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza il 6 agosto, il diesel subito un'altra impennata. Il prezzo del carburante è tornato in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio scorso. Caos in Parlamento dopo che la giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulla possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro, ha rinviato la decisione alla giunta per le autorizzazioni. Il voto è finito 7-6 a favore della maggioranza. Protesta del Movimento 5 Stelle con una piccola cassaforte, cartelli e striscioni con scritto aprite la cassaforte fuori le chat. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita poco fa tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Diverse le persone in strada mentre sono in corso le verifiche per eventuali danni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Fa vedere, che data è?
6: Il 17.
5: Quale anno?
6: Non lo sai. 1986. Fatemi capire un po', voi siete drogati oppure...
5: 1986. La guerra com'è finita?
6: Quale guerra?
5: La guerra.
6: Vietnam.
5: La seconda guerra mondiale, Germania e Giappone.
6: E che vuoi sapere?
5: Chi ha vinto?
6: Noi abbiamo vinto, che domani. Vi state divertendo alle mie spalle.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La tua personale macchina del tempo. 7080.it presenta
7: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Ciao ragazzi, sono Ornella. Volevo sapere come state. Spero bene, io sono raffreddata e vorrei ascoltare Cuba dei Gibson Brothers. Grazie mille, una buona giornata e sempre mitici ragazzi, continuate così, allietate le giornate.
0: Questa è 7080.it.
6: The Disco Action
7: Extended Version, i più richiesti su 7080.it.
0: Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
4: Buongiorno, oggi vi parlo di un giradischi particolare. In Italia ne arrivarono solo pochi esemplari, eppure per gli appassionati di piccoli apparecchi vintage del periodo compreso tra gli anni 60 e 70, il giradischi Philips GF303 UFO rappresenta una sorta di sacro graal che non può mancare nella propria collezione. Il Philips GF303 UFO è raro come il libro che lo descrive, quell'utopie de toute plastique 1960-1973 venduto sul web a prezzi esorbitanti, dove sono descritti prodotti in plastica di serie o usa e getta, simboli di un'epoca all'insegna del benessere e della creatività. Non a caso il Philips GF303 UFO fu commercializzato in Europa dal 1969, l'anno del primo uomo sulla Luna. Nell'era spaziale rappresentò la giusta sintesi tra l'esigenza di praticità e allo stesso tempo desiderio di innovazione tipico del periodo. Il particolare che rende affascinante il giradischi Philips GF303 UFO è infatti la forma di disco volante. Disegnato da Patrice Dupont, l'apparecchio fu ribattezzato UFO perché era come avere sotto braccio un prodotto d'altissima tecnologia, sebbene la realtà fosse ben diversa. Tutto sommato, infatti, era un classico giradischi. Il Philips GF303 UFO, oltre all'aspetto, aveva dalla sua l'estrema praticità d'utilizzo e il trasporto. Le sue dimensioni erano 12 centimetri d'altezza per 30 centimetri di diametro. La maniglia integrata nel coperchio in plastica trasparente assieme all'altoparlante lo rendeva il compagno perfetto per le gite e i viaggi. I giovani che grazie ai giradischi potevano finalmente portarsi appresso la musica preferita avevano un motivo in più per poterlo sfoggiare. Per quanto semplice e pratico, al Philips GF303 UFO non mancava nulla, era dotato di un cavo d'alimentazione e di un vano per le batterie. Quanto ai dischi, riproduceva i 45 e i 33 ma anche i 78 giri, una via di mezzo fra il passato e il futuro.
3: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.
5: Questa è musica.
2: Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
6: Rieccoci amici del mare e dei pomeriggi infiniti. È il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per vedere un film, all'epoca nostra, non c'erano le piattaforme e la televisione era grande come un foglio protocollo. E quindi noi dovevamo andare al cinema, con il motorino, sotto la pioggia, oppure col caldo rovente, per vederlo nelle arene. Arene, che vi ricordo, essendo agosto, erano piene di zanzare, di lucertole, di retti, di serpenti che ti mordevano. Sana! Capito? Tatuato a vita!
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22 HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, è morto a 66 anni con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta, ancora tensione tra Spagna e Italia. Da ieri risponde l'omologo spagnolo Álvarez, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza raccolta e diffusa dalle autorità spagnole è stata data da 2 sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, è stabile la benzina. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con isolati temporali su Alpi e Prealpi in successivo dissolvimento serale. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di annuvolamenti in Appennino con isolati brevi temporali. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di stabilità localizzata in Appennino con possibilità di isolati rovesci. Temperature stabili, massime tra 33 e 38 gradi.
4: Mondo Pulcioso, quello sta correndo all'indietro verso l'esplosione del camion di petrolio.
5: Oh, il petrolio mi sta bruciando tutto! Non sento più la pelle!
6: Caspita, sono in ritardo per la riunione.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non pensavo che fosse così dura. E tu hai fatto tutte queste cose?
2: Neanche uno.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi c'è Lucrezia di Portofino. Ha fatto la sua scelta, queste canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, e ho qui davanti la sua classifica. Numero 10, Edoardo Bennato, Sei come un jukebox.
5: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: Abbiamo aperto questa classifica di Lucrezia con al numero 10 Edoardo Bennato, Sei come un jukebox, al numero 9 Demis Rossos con Dolce Veleno, Enrico Beruschi Sarà un fiore al numero 8, al numero 7 Franco Battiato Bandiera Bianca.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

1981 con questa canzone di Franco Battiato, Bandiera Bianca, al numero 7. Al numero 6, Gli Alunni del Sole con Tarantè, Luca Barbarossa, Roma Spogliata, lo troviamo al numero 5.

0: 10 canzoni preferite di Lucrezia di Portofino, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. E stiamo ascoltando proprio le sue preferite. Questa è la numero 5, Luca Barbarossa, Roma spogliata. Al numero 4, Raffaella Carrà, Salutala per me. Al numero 3, Umberto Tozzi, Stella stai, canzone uscita nel maggio dell'80. Al numero 2, Lucio Dalla, La sera dei miracoli.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.

0: Bellissima canzone questa di Lucio Dalla, l'abbiamo trovata al numero 2 in questa classifica di Lucrezia, che arriva al termine ascoltando anche la sua prima posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1980 esce questo album che porta il suo nome e cognome, Alberto Camerini. La canzone che abbiamo ascoltato, Serenella, è al numero uno nella classifica di Lucrezia di Portofino. Sono arrivato anche oggi alla fine e vi aspetto con la prossima classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: E inoltre i vostri pavimenti, wow, wow, con Solex risplendono di più.
4: Solex e Vetril, due prodotti di bellezza per la vostra casa.
2: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HPG.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
12: Ciao e vorrei dedicare a tutti quanti voi la canzone.
13: Per la domanda da 2.560.000 lire in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia o raddoppia il programma.
12: La canzone di non mi ricordo più. No.
13: Forza, mancano 5 secondi.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
14: The Weeks Compilation.
2: 10 ore del top alla carta.
15: È il 4 agosto 1984 e anche oggi siamo pronti con i nostri 10 over the top alla carte. Partiamo con la classifica di 7080.it, la Weeks Compilation, ovvero la classifica appunto dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultimo posto oggi è per Dennis Williams con Let's Hear It for the Boy. Numero 9 per High Energy con Evelyn Thomas. La prima canzone che ascoltiamo si trova alla posizione numero 8. Loro sono i Bronski Beat e questa è Small Town Boy.

0: Little Town Boy con i Bronski Beat al numero 8 della Wix Compilation del 4 agosto 1984. Numero 7 per i Duran Duran con The Reflex. Al numero 6 abbiamo invece Billy Idol, questa è Eyes Without a Face.
1: The Wix Compilation.

Eyes Without a Face, Billy Idol, sesto oggi, 4 agosto 1984, nella Wix Compilation, la classifica di 7080.it, dove al numero 5, proprio a metà, c'è Alison Moyet con Love Resurrection. Davanti, in quarta posizione, c'è George Michael con Careless Whisper.

Careless Whisper, George Michael, la numero 4 di oggi, 4 agosto 1984. Davanti a lui Grandmaster Flash, andiamo subito ad ascoltarlo con White Lines.

White Lines, Grandmaster Flash, terza posizione, 4 agosto 1984. Siete su 7080.it all'interno di Wix Compilation, i 10 over the top alla carte. Numero 2 per Tina Turner con What's Love Got To Do With It. Ed eccoci pronti per svelare la nostra numero 1 anche in questo appuntamento, ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Let's Hear It For The Boy, Dennis Williams, è al numero 10. Nono posto per Evelyn Thomas, High Energy. Small Town Boy, i Bronski Beat, sono all'ottavo posto. Numero 7 per i Duran Duran, The Reflex. Eyes Without A Face, Billy Idol, è sesto. Davanti a lui, Alison Moyet, numero 5, Love Resurrection. Quarto è George Michael, lo abbiamo ascoltato con Careless Whisper. White Lines, Grandmaster Flash, occupa il terzo posto, mentre la medaglia d'argento di oggi, 4 agosto 1984, è per Tina Turner con What's Love Got To Do With It. E al numero 1 oggi, nel nostro appuntamento Wix Compilation di 7080.it, abbiamo i Frankie Goes to Hollywood. Questa è Two Tribes.

0: Two Tribes, i Frankie Goes to Hollywood chiudono al numero 1 l'appuntamento odierno di Weeks Compilation 4 agosto 1984. Con questo brano si esaurisce anche oggi lo spazio coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
5: Questa è musica... questa?
6: Per favore no!
4: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: radio80.it.
1: Sono le 14 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Silvione! Ma a me perché non mi pigli, maledetto? Dov'è?
4: Lei!
3: Dov'è?
4: Sì, prego, dirla.
3: Mi piace poco fisicamente, Silvione. Silvione, perché non diventiamo gay e ce ne andiamo in Puglia? In Puglia, Lecce, Taranto, Foggia! Mai che viene che si va in tre, così c'è Rete 4, menaggio a trovare Italia 1. Silvione, lo vorrei baciare! Proprio nella bocca, dov'è? Silvione!
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. A Milano si sono celebrati i funerali di Franco Baresi in una basilica Sant'Ambrogio gremita con migliaia di tifosi posti all'esterno. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini e Van Basten fino ad altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. Forti gli applausi dei tifosi e i cori, c'è solo un capitano. Il ripristino dei controlli non è una misura contro la Spagna, lo ha detto il ministro Piantedosi nel giorno del vertice UE sulla questione migranti. Intanto sono almeno 44 le persone che mancano all'appello dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi nella città di Ceuta, attualmente ricercate da familiari o parenti. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10.15 di questa mattina tra Pisa e Lucca. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, però rassicura spiegando che la situazione è sotto controllo. Nei Campi Flegrei è scoppiata invece la protesta dei cittadini di Pozzuoli per la mancanza di acqua dopo il terremoto. In centinaia hanno bloccato il porto e in prima fila tra i manifestanti rimangono le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani, famiglie con bambini e disabili in carrozzina. Italiani fuori dal podio nella 10 km in acque libere nell'assegna agli europei di Parigi, quarto posto per Paltrinieri, quinto per Guidi nella gara vinta dal fuori classe Wellbrook. Alle 14.30 Ginevra Taddeucci nella prova femminile. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: No, non faccia lo spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Perché lei o cambia o verrà licenziato.

0: folle, imprevedibile, in esclusiva da Linea G.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. Qui è Stefano da Garbagnate, milanese, che vi parla, chiunque sia in ascolto. Come dicevo sempre alla mia ex fidanzata, io mi rifiuto di guidare più veloci di quanto possa vedere. A parte questo, è solo questione di riflessi. I consigli di 7080.it sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando un maniaco alto 2 metri ti afferra l'unica testa che hai e te la sbatte contro la parete di un bar chiedendo lì. Se avete pagato il conto, voi rispondete: sì, ho pagato il conto, ti ho spedito l'assegno per posta.
7: La Madonna.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Bentornati al nostro appuntamento con New Wave Collection. Tra le canzoni scelte oggi, gli Stranglers con 9060 Tears e la voce di Hugh Carwell, gli House Martins, Caravan of Love, Depeche Mode, Master and Servant, Brian Ferry dai Roxy Music con il suo album solo e Kiss and Tell, i Cure di Robert Smith con Love Song e ancora i Simple Minds di Jim Kerr con Mandela Day. Tra le canzoni abbiamo scelto queste.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 15 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sei così bello. Mariolina è figlia unica, è erede di tutto il patrimonio corallo. Cerca di essere carino con lei, mi raccomando.
5: Ma fisicamente questa com'è?
4: Tipo.
0: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
10: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloquio a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ho seguito il tuo consiglio. È stato un ottimo consiglio.
5: Lo so, tu pensi di conoscermi, lo capisco, ma io non so chi sei tu. Io sono il capitano Colter Stevens.
4: Così mi metti paura.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Anche se il richiamo dello spago si è chiesa nel ventre, le chiedo un sacrificio per la vita.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao ragazzi, sono Anna. Volevo sapere se potevate mandare i Rockets con Galattica, che la uso per mestieri quotidiani.
4: Cosa intendi dire?
3: Quando faccio le faccende mi metto questa, così almeno ci divertiamo.
4: Porca zozza.
3: Va bene, grazie, siete una meraviglia. Ciao ciao.
5: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Molto può essere fatto con quei piccoli pezzi e brandelli di tempo che ogni giorno vengono prodotti e che la maggior parte degli uomini getta via.

0: successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Dori da Piacenza. Mi piacerebbe sentire Michael Crowe.
2: Che cos'è?
1: Samurai.

0: metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, siete fantastici, veramente. Vi seguo anche in televisione. Siete molto originali, veramente mi fate tornare indietro nel tempo. Io la canzone che vorrei rivedere è Si può dare di più, di Tozzi, Morandi, e il terzo non me lo ricordo, vi chiedo scusa. E Ruggeri.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Mia moglie mi ha detto che dovevo farmi visitare. Io credo di essere troppo sospettoso. Non mi fido mai della gente, e questo è il problema.
2: Colombo, lei è un fenomeno, dico sul serio. Lei è l'uomo più testardo che abbia mai conosciuto, però simpatico.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Sono Cristian Caroli, telefono da Carugate, provincia di Milano. Vorrei ascoltare Renato Zero, Il cielo. Grazie di nuovo.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Carmelo da Siracusa, volevo ascoltare il brano dei Pet Shop Boys Western Girls del 1985. E in quanto mi ricorda la mia adolescenza quando andavamo in giro con i miei compagni con la mitica Vespa. Grazie e buona giornata a tutti.

0: Hey Boomer,
1: ma va a lavorare il coglione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E sempre da sotto l'ombrellone in quest'estate del 1978, un pezzo disco pop contagioso con groove ipnotico e falsetti da spiaggia nell'ora dell'aperitivo. Era un must del jukebox per far muovere i piedi e il cuore sulla sabbia calda.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
4: 7080.
3: Oppure
4: Hey Siri.
3: Metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, è stato individuato nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'uomo era disperso dallo scorso 27 giugno dopo che si era tuffato durante una gita in barca. Il ritrovamento arriva dopo oltre un mese di ricerche. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria in arancione. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischin ha tentato di forzare successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La Camera ha approvato la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella in cui nel 1983 il giornalista e conduttore televisivo fu arrestato con un'accusa pesantissima da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Europei 2026 di nuoto, Chiara Pelacani straripante nelle qualificazioni del trampolino da 3 metri. L'azzurra ha chiuso con il miglior punteggio davanti alla russa Trifonova e alla svizzera Heimberg, qualificata anche Elisa Pizzini con il 12° punteggio. La finale stasera poco dopo le 21. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Il viaggio nel tempo non esiste ancora, ma da qui a 30 anni lo inventeranno.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
7: Una produzione K-Vox.
0: Numero 3.

serenella coi soldi, cravatte e vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Quando?
2: Ma non lo so.
1: Dica lei, quando vuole io vengo.
2: Va bene, prima o poi.
1: Di mattina o pomeriggio?
3: Professore,
1: che cazzo vuole?
3: È urgente.
2: Professore, faccia pure con comodo. E senza complimenti, io intanto devo scappare in classe. Arrivederci, ciao. Ciao.
1: Che metodo.
3: Non si chiama metodo.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.
7: Ciao ragazzi, la mia prima auto è stata una Fiat Panda color verde allucinante. Sarebbe vista anche da Google Maps se ci fosse stato, perché era il 1983.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. C'è nel mio cuore più di quel che ho sulle labbra. C'è nel mio desiderio più di quel che ho tra le mani.

che prende il nome da un racconto del XVII secolo intitolato Il matrimonio di Cock Robin e Jenny Wren. Si formò a San Francisco nel 1982 in California, capitanato da un ragazzo texano, Pete Kingsbury. Per la produzione del loro primo album si affidarono a Steve Village, noto chitarrista della scena di Canterbury, e forse fu proprio per questo suono tipicamente inglese che non raccolsero subito grandi consensi in America, ma fu un successo immediato invece in Europa, specialmente in Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi, dove due singoli scalarono le classifiche e il primo è questo, The Promise You Made, sono i Cock Robin.

0: Cock Robin con The Promise You Made e sempre dallo stesso album When Your Heart Is Weak, che fu l'unico singolo della band in classifica negli Stati Uniti, dove raggiunse il numero 35 alla fine dell'estate del 1985. Divenne anche un successo radiofonico in Sudafrica all'inizio dell'86. Il video musicale di When Your Heart Is Weak è stato diretto da Keith Gabrin e girato nel deserto della California, nel Joshua Tree National Park, dove lì c'era casa dell'ex chitarrista della band Clive Wright. I Cock Robin, questa è When Your Heart Is Weak.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

When You Art Is Weak con i Cock Robin e a metà del 1987 la band, ridotta dal quartetto originale al duo di Peter Kingsbury e Anna Lacasio, pubblicò un secondo album, After Year to Midland, prodotto da Don Gaiman, che aveva precedentemente lavorato con John Cougar Mellencamp. Di nuovo questo è stato un grande successo in Europa, come il loro primo album omonimo, raggiungendo addirittura la top 10, ma è stato ampiamente ignorato ancora una volta negli Stati Uniti. Il singolo Just Around the Corner si è rivelato il più grande successo in Europa, soprattutto in Francia, dove ancora oggi si esibiscono negli stadi. Da questo album, Just Around

0: i Cock Robin a chiudere questo appuntamento con il numero perfetto. Noi torniamo domani, sempre stesso spazio, stesso appuntamento, con altre tre canzoni e un'altra band.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

8080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: radio80.it.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Però battaglie, grazie alla loro figa. Sì, ho già Carlo.
0: Questa è 7080.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Quante storie? Ascoltale nei nostri podcast dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario agli affari interni Brunner al termine del Consiglio europeo. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. E il governo Meloni spinge per una nuova proposta sull'immigrazione. L'idea non è del tutto nuova e a sostenerla non è solo l'Italia. Si tratterebbe di costruire dei centri per il rimpatrio dei migranti in alcuni stati africani. In testa nell'agenda italiana, secondo diversi retroscena, ci sarebbero Ruanda, Uganda e Ghana. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Guerra in Ucraina, con la morte di un altro bambino in ospedale, sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa di Gelenskyj, sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Niente Silverstone per Maverick Viñales. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i postumi dell'incidente dello scorso anno in Germania, verrà sostituito sulla KTM del team Tech 3 dal collaudatore Paul Espargaró. Viñales si concentrerà quindi sul proseguimento del suo recupero. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle martì.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Patrizio, fa a dormire questo pomeriggio. Se no, tu sera sei stanco, tu non fa niente con me. Io ti ho invitato a vacanza per Trombo. Tu sa? Tu sa?
1: Sì, sì, so.
0: E allora se tu sa, tu fa.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
1: Ciao, 7080.it, buongiorno da Maurizio Sacchi di Varedo. Un bacione, vi ringrazio, vi ascolto e sbloccatemi un ricordo. Questa è, dovrebbe essere Karen Young con Detour. Detour, come si pronuncia quella lì? Nietzsche, round, quella lì, insomma, un bacione.
2: È tutto qui il discorso preparato?
1: 7080.it.
3: Così mi uccidi, amico.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 18 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E come famo?
6: Ufamo strano.
2: Questa è 7080.it.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
8: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce
4: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
6: Solo musica 70 e 80 in alta qualità è 7080.it. 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte e 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
4: Pensa, cosa faccio? Possibile sia così semplice? Invertire il corso del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Settantaottanta.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
6: Ci siamo anche oggi con Il numero perfetto, un artista in 3 brani. Questi 10 minuti di oggi li dedichiamo tutti ad un'orchestra che è quella di Rondò Veneziano. Si formano nel 1979, diretta dal maestro Giampiero Reverberi, è composta da 20 musicisti e 9 sono i solisti. Pensate, 21 sono gli album registrati in studio, 2 quelli dal vivo, 14 sono i singoli pubblicati. Io direi adesso di ascoltare subito una loro canzone, un loro pezzo, e partiamo da questo del 1980.
5: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

veneziano, questa è la canzone che abbiamo ascoltato e siamo nel 1980 con questo album che viene pubblicato il 22 ottobre. 9 sono le tracce ed è subito un grande successo. Un anno dopo, e quindi nel 1981, esattamente il 27 ottobre, ecco un altro 33, è un altro successo, La Serenissima.

Serenissima è il titolo di questa canzone, ma è anche il nome dell'album, che contiene ben 10 tracce. Arriva ai primi posti di tutte le classifiche. Questo è il numero perfetto, un artista in 3 brani. Oggi siamo con il gruppo dei Rondò Veneziano e stiamo ascoltando alcune delle loro canzoni, i loro successi. Siamo quasi arrivati anche alla conclusione, giusto il tempo di ascoltare ancora l'ultimo pezzo. Eccolo.

0: Questa è Odissea Veneziana, che è anche il titolo del loro quinto album, che viene pubblicato il 10 novembre del 1984. Siamo arrivati alla conclusione oggi di questo spazio dedicato a loro, ai Rondò Veneziano. Il numero perfetto, un artista in tre brani, vi aspetta ancora per il prossimo appuntamento.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?

0: alle 23:35, in ricordo di Renato Guttuso, scomparso ieri, andrà in onda un documentario sulla sua opera con una testimonianza di Natalino Sapegno.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
5: 80. Ciao, sono Andrea del Limido Comasco in provincia di Como. Vi ascolto sulla televisione e il mio ricordo è legato a TikTok, perché quando l'ho sentita mi è piaciuta tantissimo. Ciao, ciao, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Imparare a vivere è il gioco più bello del mondo.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Questa è 7080.it.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
1: Numero 9.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
5: Cotto! Questa volta ce la farò! Uno squisito pegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
0: Questa è 7080.it.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il segretario al tesoro americano Bessette afferma di aspettarsi una stabilizzazione dei prezzi dell'energia dopo un accordo tra Washington e Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, che potrebbe arrivare oggi o domani e garantire libertà di navigazione alle navi. A Ceuta la situazione è sotto controllo, nessuno è stato trasferito nella Spagna continentale e l'area Schengen non è stata interessata. Così il commissario europeo agli affari interni Brunner al termine del Consiglio UE. Aggiunge che l'Unione è pronta a offrire alla Spagna assistenza anche finanziaria. Il caldo record non dà tregua in Italia come in Europa. Se per giovedì 6 agosto il Ministero della Salute indica tutte le 27 città oggetto di monitoraggio per le ondate di calore con bollino rosso, in Europa non va meglio in queste ore. Oggi l'Austria registra un record assoluto, 40,7 gradi a Vienna. Un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.50 di oggi. L'epicentro è stato registrato a 9 km a nord-est di Celico, in provincia di Cosenza, a una profondità di 15.6 km. Europei di nuoto di Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: In questo momento sei nel centro dello studio, stai dormendo. Questa è la tua prima lezione di sogno condiviso. Stai calma.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: The Hit Parade.
5: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: una produzione K-Box. Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
1: Par di sì.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Per realizzare il tuo sogno hai bisogno di una volontà salda e di un'immensa capacità di abbandono.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Gianluigi, chiamo dal Canton Ticino, vi ascolto molto spesso sul DAB, vorrei ascoltare Sereno è di Drupi che mi ricordi i bei tempi passati. Complimenti, 7080.it, ciao e grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, il mio telefilm preferito era Fame. Meraviglioso, lo riguardo tutte le volte che lo danno.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Allora, mi chiamo Roberta, sono vecchia, diciamo, di quegli anni lì, e quindi tutti i miei ricordi, tutta la mia vita è quella, 70-80 e via. E seguo da Fano, però non sono marchigiana, sono romagnola.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 1964. Nasce Il Mago di Wiz. Parodia di Il Mago di Oz diventa una delle strisce a fumetti più pubblicate al mondo.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Alberto, vi ascolto da Legnano e volevo ascoltare un brano di Renato Garbo, Vorrei regnare. Vi ascolto in TV, mi viene in mente gli aperitivi al mare con la mia compagna Angela. Ciao ragazzi.

0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Mauro, telefono, chiamo da Tradate. Vorrei ascoltare P-Lion, Happy Children. Mi rappresenta praticamente la mia gioventù. Grazie, ciao.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Un'estate, emozioni incise sul vinile e ancora vive ogni volta che premi play nei ricordi. La dolcezza di Stevie Nicks è un groove morbido come le onde al tramonto, un brano perfetto per chiudere la giornata con lo sguardo perso tra le nuvole e il cuore pieno di pensieri.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 20.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Kitenga è stato un evento, credo, unico, nel senso che io avevo avuto la fortuna di conoscere Kitenga alla Factory con Andy Warhol. Andy Warhol gli ha detto vai, perché se Fiorucci ti fa fare una cosa, Fiorucci è un tipo che fa delle cose molto speciali, vale la pena. Allora è arrivato e devo dire che è stato 2 giorni e 2 notti, ha trasformato completamente il negozio. Era la prima volta che si trasformava un negozio in un'opera d'arte.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Dall'estero il segretario al tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto di Hormuz tra oggi e domani. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto di Nairan. I cori, le sciarpe rossonere, l'ultimo lunghissimo applauso per scandire l'addio a Franco Baresi quest'oggi in un funerale che è cerimonia religiosa ma anche rito laico del tifo più sincero. La barra è stata portata in spalla dai compagni di squadra, tra loro Albertini e Costa Curta. Fuori la chiesa arrivano gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero Cardinale. Lo sport con gli europei di nuoto, 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Digitare la sequenza.
6: Squadre 1 e 2, controllate la zona circostante.
5: È come se l'intero complesso stesse rilevando la nostra presenza e si stesse risvegliando.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Benvenuti a Neverland, un'isola che sembra svegliarsi ogni giorno con una nuova canzone di sottofondo. Qui il sole non si limita a illuminare, accende tutto, dai colori del mare agli anfatti nascosti tra le palme. E mentre l'aria profuma di libertà, basta seguire il ritmo per iniziare il viaggio. Attraverso un piccolo ponticello di legno che porta verso una zona tranquilla dell'isola, dove una vecchia stazione abbandonata spunta tra la vegetazione. Proprio lì, con un'eleganza discreta e le mani che sembrano ancora cercare i tasti giusti, incontro Richard Tandy degli Electric Light Orchestra. L'atmosfera si riempie subito di energia, come se un treno stesse davvero per partire. E allora saliamo a bordo con Last Train to London.
8: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona.

0: Lasciata la stazione alle spalle, mi ritrovo in una piccola baia nascosta, dove alcune canoe colorate ondeggiano leggere sull'acqua cristallina. Una musica calda e avvolgente arriva da una di queste. E lì, con uno stile inconfondibile, c'è Patrick Frankfort dei Gibson Brothers. Il ritmo è immediato, ti entra dentro e ti fa muovere senza pensarci. Impossibile resistere. Cuba!
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio si avvia verso il tramonto e mi arrampico su una piccola altura da cui si vede tutta l'isola. Qui il vento è leggero e porta con sé una melodia più intima, ma sempre luminosa. Seduto su una roccia, con lo sguardo sereno, incontro Ciro Sebastianelli. Il momento è perfetto per rilassarsi, lasciandosi avvolgere dalla musica. Ascoltiamo Laura.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole ora scende dolcemente dietro il mare, colorando il cielo di sfumature calde. Neverland cambia luce, ma la musica resta sospesa nell'aria, pronta a ripartire con noi alla prossima passeggiata.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: So cretino e so felice, più cretino chi me lo dice.
1: Dunque, la frase in dialetto milanese serve perché...
2: Ah, è carina.
1: E diceva che... Serve perché se qualcuno vi sente non pensa che siete romani.
3: Giusto.
1: Insomma, fa parte dell'alibi.
3: Come facciamo?
4: È il treno e l'accelerato da Pescara delle 11.55. Fra un mese lo elettrificano, il padrone di casa mi ha già annunciato che mi aumenta la pigione.
5: Chi è stato? Spucaciun.
6: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Io vi amo pazzamente. Non esiste. Sono una... una donna, insomma, con la sua età e questa, giuro, ho chiesto veramente a gente che ha la collezione dei 45 giri di, veramente, ho trovato dischi impossibili, questa no, per cui io vi ringrazio e adesso me l'ascolto e riascolto e ascolto ancora, grazie ancora.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Tutti gli uomini si nutrono, ma non tutti sanno distinguere i sapori.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: Li leggi su 7080.it.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
1: In alta qualità.
0: 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che a scuola per la prova di scienze ci davano la patata da mettere nel bicchiere e che germogliava.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Trieste, 1987.

0: Radio90.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ragazzi, con i bollini colp del formaggino mio, arriva Yogi!
4: Eccolo qua!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Libidine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Per combattere il prezzo dei carburanti ormai alle stelle, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente su gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento in pratica arriva prima della scadenza dello sconto fissato, già nelle scorse settimane era previsto al 6 agosto. Dall'estero intanto si apprende che il segretario al tesoro americano Bessent ha aperto la possibilità di un accordo di libertà di navigazione nello stretto di Hormuz già tra oggi e domani, e questo potrebbe significare ancora calo dei carburanti. Il Qatar conferma i colloqui anche se non diretti. Iran e Stati Uniti non si parlano, ma gli sforzi continuano, affermano dal Qatar. Resta la tensione però tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito infatti con un drone l'aeroporto saudita. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche che sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, 3 responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. 8 giovani su 10 si sono espressi a favore di provvedimenti antiviolenza minorile, il DDL sicurezza, che contiene anche provvedimenti contro le baby gang. Un dato questo sottoposto da scuola.net al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però non si è detta sorpresa. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per il dopo terremoto e soprattutto per la crisi idrica è sfociata nel blocco del porto. Il corteo partito con centinaia di persone, cresciuto fino a contare circa 1 migliaio di partecipanti, ha raggiunto l'area dello scalo marittimo, riuscendo a superare la prima linea di sbarramento dei carabinieri e occupare quest'oggi la banchina principale. In prima fila le fasce più fragili della popolazione: anziani, famiglie, bambini e disabili in carrozzina, esposti a temperature elevate che hanno causato alcuni malori. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sto semplicemente raccogliendo informazioni per aiutare la gente del presente a capire lo sviluppo del virus.
5: Questo non sarebbe il presente. Sì.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: Ed eccoci pronti per un altro spazio con Rock Hits. Oggi colonne sonore: Survivor, Eye of the Tiger, David Bowie, Absolute Beginners, Bryan Adams, Heaven, i Clannad con Bono degli U2 in Lifetime, Harry Nilsson, Everybody's Talking, Dire Straits, Solid Rock, i Genesis, Turn It On Again, Doors, Hello, I Love You, Split Ends, I Got You e Peter Frampton dal doppio live con Baby, I Love Your Way. Subito partiamo con queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Merende a scelta! Ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato!
2: E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Ma dov'è finito il gelato?
9: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
8: Come sarebbe a dire?
9: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
11: Buonasera ragazzi, 7080.it. Grazie tante, buon proseguimento, ottima musica.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
12: La vita ti offre sempre una seconda possibilità. Si chiama domani.

0: settantaottanta.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
0: Pare di sì. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Dove sono finiti i Moncler blu e le Timberland gialle? Tranquillo, li abbiamo qui con noi. Li avevi dimenticati qui, negli anni 80. Eccoli,

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

Cosa farai da grande? Ma chi se ne frega? Questi sono gli anni 80, dove il futuro non esiste, perché ogni giornata è piena di colori, di luci, di suoni, di emozioni e di cose da fare.

sei su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Procolarum, A Whiter Shade of Pale, Temptations, You Are My Everything, Jackie Wilson, Your Love Keeps Lifting Me Higher, Box Tops, The Letter, Brenton Wood, Give Me a Little Sign. Noi oggi ascoltiamo questo. You do.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Sei troppo basso, Kuga! Aumentare la potenza! Ancora di più, aumentare!
0: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Parola nuova. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Poco fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio e fino al 25 agosto il diesel subirà dunque una riduzione di 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, previsto per il 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Presidente del Consiglio Meloni, il Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, uno dei più pericolosi d'Italia. I vigili del fuoco erano impegnati nella perlustrazione anche con l'ausilio di sonar e robot subacquei da oltre un mese. Record di caldo in Italia: domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì 6 agosto saranno 27. Da nord a sud dunque tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per un caldo al massimo livello. A Brescia, per la morte di un operaio in un cantiere, 3 responsabili dell'impresa iscritti nel registro degli indagati non avrebbero fatto rispettare lo stop del lavoro nelle ore più calde. Lo sport, con gli europei di nuoto: 3 medaglie in un'ora per l'Italia, oro e bronzo nella 10 km in acque libere con Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, bronzo nel tecnico a squadre di nuoto artistico. Riprese le gare tra l'altro con i tuffi, prima la piattaforma 10 metri sincro uomini, poi la finale nel trampolino 3 metri donne con Chiara Pellacani a caccia del quarto oro. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il destino ci ha fatti incontrare, ma nell'ordine sbagliato.
5: Hai degli hobby?
4: Sono la tua futura moglie.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
6: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e oggi ci faremo coccolare dagli Earth, Wind & Fire con Fantasy e coloreremo le strade con i Culture Club di Karma Chameleon. E ancora gli A-ha con Take On Me, Imagination, Music & Lights, KC and the Sunshine Band, Keep It Coming Love, ABBA, The Winner Takes It All, Al Corley, Square Rooms, Alphaville, Big in Japan, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, Bananarama, Venus. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa.
3: Ma non occorre aspettare il futuro per questo. Per la tua mamma è già bello il presente.
4: Sì, perché io ho Girmig Astronomo.
1: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Devo dire che ieri sono rimasta particolarmente ben impressionata, soprattutto da una cosa. Mi avete fatto ascoltare Bob Seger. Io credo che non ci sia nessuna radio che faccia ascoltare Bob Seger. Mi ha accompagnato in momenti splendidi della mia esistenza. E poi nell'ascoltarla, e adesso me la sono messa tra i preferiti ovviamente, nell'ascoltarla ho capito di quanto canzoni anche molto belle di quegli anni risultino datate nei testi, nella musica. Per quello che riguarda Bob Seger non esiste, è attuale e credo lo sarà sempre, è decisamente coinvolgente. Beh, grazie, siete stati davvero bravi, davvero.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Dopo tanta nebbia, ad una, si svelano le stelle.

Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta

È il 1978 e c'è un singolo che da qualche settimana suona nei jukebox o lo si ascolta alla radio. Questo brano è Rivers of Babylon del gruppo tedesco dei Bon AM, che per 5 settimane rimarrà in vetta alle classifiche del Regno Unito e di altri paesi, compresi l'Italia, vendendo milioni di dischi e ricevendo premi importanti come addirittura un disco di platino. Pochi però sanno che a scrivere il testo della canzone non fu lo scrittore solito, il principale autore di molti dei testi del gruppo, Frank Farian. No, questa volta è bastato leggere il Salmo 137 della Bibbia, il quale recita così: là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevano ricordandoci di Sion, ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, quelli che ci prendevano delle canzoni d'allegrezza dicendo cantateci delle canzoni di Sion. Eravamo seduti presso i fiumi di Babilonia piangendo a ricordo di Sion, a prendere i nostri strumenti musicali sugli alberi in riva al mare. Lì infatti coloro che ci avevano fatto prigionieri chiesero un canto e quelli che ci avevano portato via tutto ci ordinarono di rallegrarci dicendoci dateci uno dei canti di Sion. Come dire che il successo questa volta è

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: su Google. Google. Scrivi solo 7080. 7080.
1: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E bentornati sulle frequenze del sole, della sabbia e dei sogni. È l'estate del 1977 e il jukebox sulla spiaggia vibra con tre hit che hanno fatto la storia. Pronti a tuffarvi nella musica? La voce calda di Umberto Tozzi è un ritornello che ti entra praticamente dentro. Era la colonna sonora di ogni storia, nata tra un ombrellone e un tramonto. Un inno alla passione estiva, diretto e sincero.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22:55.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È evidente, questo distinto signore gioca a tennis e nemmeno dovrete indovinare che cosa fa quest'altro signore. È chiaro che quest'altro signore si tuffa nell'acqua.
0: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
0: metti 7080.
5: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce, eh?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il governo ha deciso di prorogare il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. La misura è stata varata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito oggi. Il precedente taglio sarebbe scaduto il 6 di agosto. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa, scrive sui social il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Intanto ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi impegnato nella video call di oggi con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. Il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina è pronta a qualsiasi formato di negoziato e che la collaborazione con i partner è in corso. Siamo in contatto quotidiano con i rappresentanti del presidente Trump e questo è importante. Zelensky poi ha riferito che la collaborazione con altri partner, in particolare nei paesi del Golfo, è in corso e questi possono sostenere gli sforzi diplomatici e le esigenze di sicurezza. La cronaca: hanno chiesto e ottenuto l'accesso al percorso di giustizia riparativa ai 3 minorenni che lo scorso 12 ottobre in corso Como a Milano avevano rapinato e accoltellato Davide Cavallo, lo studente bocconiano che in quella brutale aggressione ha successivamente riportato lesioni permanenti. Lo sport: con gli europei di nuoto a Parigi, strepitosa Chiara Pellacani che cala il poker, 4 medaglie, l'azzurra conquista la medaglia d'oro anche nel trampolino 3 metri al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine, totale di 358,05 punti, quasi 40 in più rispetto alla britannica Harper, medaglia d'argento, bronzo alla russa Trifonova. Pellacani di fatto riscrive la storia diventando la prima atleta a vincere 4 ori in un'edizione dell'Europeo. Sfiora invece il podio Elisa Pizzini che arriva quarta. Oggi arrivate però dal team azzurro altre medaglie: doppietta nella 10 km di nuoto in acque libere, sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci prima e terza italiana di sempre a trionfare nella specialità in campo europeo. Medaglia di bronzo invece per Linda Capuni. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stiamo per individuare l'ubicazione della città perduta, ma abbiamo cercato nel posto sbagliato fin dall'inizio.
5: Cosa sta dicendo, dottor Jackson?
4: Un indirizzo a 8 simboli.
6: Atlantide.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
8: In questa differente linea temporale, i Men at Work, dopo aver raggiunto il successo mondiale con hit come Down Under e Who Can It Be Now, il gruppo decide di cambiare marcia un po' in tutti i sensi. È il 1984 e invece di continuare a girare il mondo con il loro tour, Colin Hay e compagni annunciano a sorpresa il lancio di una nuova attività, un'officina e negozio di motociclette chiamato Men at Torque, Torque inteso come coppia, coppia torcente, la coppia che esprimono i motori per intenderci, un po' in pieno stile Ossie.

0: La passione per i motori è Man at Work. Man at Work è un bellissimo gioco di parole, secondo me, da sempre coltivata dietro le quinte, prende un po' il sopravvento. Il locale, situato nella periferia di Melbourne, diventa in poco tempo un punto di riferimento per gli appassionati di motociclette. I membri della band si dividono i ruoli. Greg Ham si occupa della meccanica fine, Ron Stickert della personalizzazione estetica, mentre Colin Hay intrattiene i clienti con racconti delle vecchie tournée, spesso imbracciando la chitarra accanto ai motori accesi.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Ogni sabato sera il negozio si trasforma in palco per jam session acustiche e mini concerti, una fusione di olio motore e melodia. Sebbene non pubblicheranno mai più un album completo, i Men at Work riescono a rimanere impressi nell'immaginario collettivo, diventando sinonimo di rock and roll su due ruote.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo

0: Mi chiamano lo spatolatore folle. Io la faccio diventare pazza la signora. Vedrà come cambia fisonomia. Sì, perché deve sapere che io ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la Via Crucis.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
8: Ciao 7080, Andrea da Roma. Una canzone del 1983, molto attuale oggi. No tengo dinero, dei Righeira. Ciao!
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ben oltre le idee di giusto e sbagliato c'è un campo. Ti aspetterò laggiù.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer,
1: ma va a lavorare, coglione.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma vaffanculo.

0: giorno un nuovo ricordo. 7080.it 7080.it
1: Tu gusti smell che one.
2: E per l'appuntamento con Tu gusti smell che one insieme a me che sono Marco, oggi ascoltiamo due versioni di una delle più belle ballad di tutti i tempi. La canzone è After the Love Is Gone, che la maggior parte di noi conosce solo nella versione degli Earth, Wind & Fire, ma ne esiste un'altra scritta da David Foster, Jay Graydon e Bill Champlin. La versione Airplay è la versione originale con le strofe in la. Qua parliamo di musica, teoria musicale. Le strofe della versione degli Earth, Wind & Fire sono invece in fa. David Foster aveva precedentemente offerto la canzone a Daryl Hall e John Oates, ma loro l'avevano rifiutata perché erano interessati a eseguire solo il loro materiale. La versione degli Airplay è la prima in ordine di tempo, ma sempre gli Airplay pubblicarono il loro primo album che la conteneva solo nel 1980, quindi un anno dopo quella degli Earth. Ascoltiamo quindi gli Airplay con la versione in la di After the Love Is Gone.

Su 7080.it erano gli Airplay con After the Love is Gone e il bassista degli Earth, Wind & Fire, Verdin White, ha definito il brano una delle canzoni più difficili da registrare del gruppo. E c'è un motivo, il motivo è, come sempre, come quasi sempre accade insomma in ambito artistico, molto intimo, che riguarda proprio l'atmosfera che si crea. E secondo White il brano si basava su un'atmosfera specifica che loro non erano riusciti a ricreare. L'hanno provata 6 o 7 volte, ma insomma non funzionava mai. Si sono detti: dai, fermiamo i nastri, riproviamo domani. Hanno provato il giorno dopo e tac, posso fare che tac con le dita, ha funzionato perfettamente e esattamente come la desideravano. Ed ecco perché, insomma, spero di aver stimolato la vostra curiosità, ci ascoltiamo gli Earth, Wind & Fire con la loro versione di After the Love is Gone.

0: Davis Gunn qui su 7080.it nella versione degli Earth, Wind & Fire per Tu Gusti nel K1 insieme a me che sono Marco Domenico. Grazie a tutti voi perché ci avete scelti, perché ci ascoltate tutti i giorni. Se vi va torniamo molto presto con un altro appuntamento con il Du Gust nella versione milanese perché Du Gust, però Tu Gusti nel K1. Ciao a tutti, a presto.
1: 7080.it
2: Tu Gusti nel K1.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: www.radioanimata.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vabbè, io c'ho freddo, esco.
4: Ai va!
5: Oh!
4: Vieta a prendere una botta di sole, che il claro te sbianca,
0: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
14: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
13: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola.
2: 8040, 30 minuti con

0: Lotta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Mi può dire, gentilmente signore, dove lavora lei?
3: Io lavoro alla posta, capo ufficio pacchi.
2: Aspetti!
3: Era per spiegare meglio il concetto.
2: Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente?
3: È più chiaro di così.
2: Lo stile di mia moglie.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ciao, sono Vito, vivo a Busto Arsizio, vorrei ascoltare You and I degli Scorpions.
14: Secondo te perché ci chiamiamo 7080?
12: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
15: Se vuoi una vita felice, devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle cose.

0: radio70.it. Metti Radio 7080.
1: 7040. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: K-Vox.

0: back again, just to touch you once again.
1: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
2: Pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
3: Noi che il sabato tornavamo da scuola di corsa per vedere Oggi le comiche.

0: produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?
1: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Aosta, 1979.

Allora, io sono steso sopra un letto, tu sei stesa di rimpetto, mi dici dolcemente: guarda schi, cos'è che schi, cos'è che schi? Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi: cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi? Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi? Ma come?

7080.it.

0: È 1:04.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: No, questo è un optional. Io sono assessoriato di tutto, cosa vuole. Tenga che si diverte, la prego, lo prenda, non morde, mica sa. Qua c'è un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me, la mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione.
3: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Puoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai

0: Hey Boomer!
1: Tu sei d'accordo, Kid?
2: Ci puoi giurare.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Sai chi mi ha parlato tanto di te? Nessuno.

0: Cosa sarà più bello per i cureducci? Una principessa lunga o una grassa? Cosa fai, signor Nilsson? Sei triste? Non ti piace venire con me nei mari del sud? Eppure dovresti essere contento. Quella è la tua terra, non ti sembra?
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Maria Laura e vi mando il vocale da Campofranco, provincia di Caltanissetta. Vi sto guardando dalla mia TV e mi piacerebbe tanto ascoltare Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti, perché mi fa pensare alla mia infanzia. Grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker, the meanest.